qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza

scappare della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce ancora.